di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: En Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1974.
5: Reason cold and ain't 92 years old.
6: You're the

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Son las 6:33 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Lo assicura Trump ad Axios smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi, per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, Le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e la vostra

0: Kalima.
1: Ma buon martedì, amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Cecilia.
2: Ciao a tutti, ma che caldo che fa, no, oggi?
1: Ma tu sei troppo caliente, è caldo sempre, amore mio.
2: Caldo è nel DNA.
1: Nel sangue, no, come si dice? Sangue?
2: Sangue caliente.
1: Sangue caliente. Allora, in questo martedì 28, tra poco di nuovo per il capitolo strano ma vero, abbiamo una sport edition. Vi parlerò di uno sport particolare. Oddio, dopo che ieri ci hai raccontato lo sputo del nocciolo di ciliegia, cercherò insomma di
2: stupirci.
1: Sì, esatto, bravissima. E tu invece, se non sbaglio, ci porti nel magico, trashissimo mondo dei VIP.
2: Esatto, parleremo delle fesserie storiche di tante celebrità che, porca miseria, a volte sono proprio ignoranti.
1: E pensa, diventano famosi proprio per quello. Poi continueremo, anzi concluderemo, mi dispiace, avevo detto che mi sarei impegnata, ma in realtà tornano le battute brutte.
2: Mi piacciono.

0: ufficialmente questa puntata di martedì 28 con il capitolo strano ma vero. Oggi Sport Edition. Allora, di solito nel calcio siamo abituati, no, a vedere dei gol spettacolari, espulsioni clamorose, invasioni di campo, eccetera, eccetera. Uh-huh. Però quello che è successo in Ecuador supera probabilmente qualsiasi previsione. Perché durante una partita di Serie B un po' di tempo fa, tra Porto Viejo e El Nacional.
1: Io credo Puerto Viejo.
0: Ecco, vedi, ci abbiamo. Come si dice?
1: Porto Viejo.
0: Porto Viejo, come ho detto io. Vabbè, Porto Viejo, quella lì, insomma. Ed è il Nacional, ok? Al minuto 71, praticamente lo staff medico è entrato in campo con la classica golf car per soccorrere un giocatore infortunato. Quindi una procedura normale che si vede spesso, purtroppo, cioè spesso quando uno si fa male la si vede. Però mentre il mezzo praticamente si stava dirigendo verso il calciatore da assistere, la golf car ha investito un altro giocatore.
1: No, vabbè, disastro.
0: Un disastro. Cioè, al posto di soccorrere quello malato, ne hanno fatto fuori un altro, praticamente. Tipo
1: una strage.
0: Esatto. Lui, poverino, Edison Caicedo, come si dice questo?
1: Caicedo, l'hai detto bene.
0: Edison Caicedo, che si trovava sul terreno di gioco e non aveva alcuna intenzione di richiedere cure mediche, giustamente.
1: Ti credo.
0: Stava passando di lì. Comunque, le immagini hanno fatto il giro del web. Una gag comica che però insomma si poteva anche
1: risparmiare.
0: Sì, diciamo di sì, ecco. Però vabbè, fortunatamente nessuna conseguenza grave, quindi siamo qui a parlarne, a riderne. E dopo qualche minuto Caicedo si è rialzato ed è tornato regolarmente in campo.
1: Sto benissimo, sto una favola.
0: Sì, secondo me arrabbiandosi un pochino, magari qualche parolaccia l'avrà anche detto. Comunque così, piccola curiosità, il risultato finale è stato 1-0 per la squadra che dicevi tu, che sai pronunciare benissimo. E niente, basta. Una di quelle situazioni che confermano anche una regola non scritta del calcio, cioè che per quanto possa sembrare impossibile, c'è sempre qualcosa di più assurdo pronto a succedere quando c'è di mezzo un pallone.

0: niente, i soccorritori con la golf car e la barella, insomma, pronti a soccorrere un calciatore che si era fatto male in Ecuador, se non sbaglio. Sì, eravamo in Ecuador, praticamente al posto di soccorrerne uno ne hanno investito un altro, un po' la storia che è successo un po' di tempo fa. Ci scrive Federico: credo sia la prima volta nella storia in cui il soccorso medico aumenta il numero degli infortunati. No, e sai quante ne saranno successe. Martina dice: il giocatore avrà pensato: tranquilli, sto bene, 5 secondi dopo: no, non sto più bene. No, oppure immaginati quello, insomma, che nel frattempo stava male, si vede la scena e dice: cioè, io avrei pensato, oddio, ma nelle mani di chi sto? Cioè, ti viene l'ansia, no?
1: Normale.
0: Poi Lorenzo invece ci scrive: tra tutte le cose che possono colpirti durante una partita, una golf car medica, tra l'altro, probabilmente era l'ultima della lista. Sì, in effetti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme: sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio: nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1988.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, apriamo il vaso di Pandora, perché ce ne sarebbe da dire. Ora non so quante ne hai raccolte, ma secondo me c'è
1: un pochino.
0: Hai avuto molto da lavorare. E io ho rinominato questo momento fesseria da VIP. Non so se vuoi.
1: No, perfetto, perfetto.
0: Basta, non spoileriamo altro. Sì, sì. Tra poco.
2: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
7: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
6: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
8: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
9: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Le fesserie dei VIP che non hanno veramente fine, ma le fesserie della gente in generale, quante ne sentiamo, quante ne vediamo? Solo che quando sei un VIP o un personaggio famoso, insomma, sei un po' più sotto l'occhio del mirino, lente di ingrandimento su tutte le cavolate che alcuni hanno il coraggio comunque di dire davanti agli schermi, no?
1: Sì, sì, sì, anche insomma durante interviste o chiacchiere. Ad esempio Brooke Shields ha detto: il fumo uccide e se vieni ucciso perdi una parte molto importante della tua vita.
0: Certo,
1: proprio una filosofa.
0: Certo
1: che
0: sì, se viene ucciso è un problema, certo. Non respiri per esempio, no?
1: Appunto
0: sì, beh, non fa la piega.
1: Allora Mariah Carey, più che una gaffe, un po' una cattiveria, sì, quasi quasi, ha detto: ogni volta che vedo in TV quei poveri bambini che muoiono di fame nel mondo non posso fare a meno di piangere. E fino qua dici: ma che carina,
0: sì,
1: no? Empatica,
0: certo.
1: Cioè mi piacerebbe essere così magra ma non con tutte quelle mosche addosso.
0: No vabbè, sì, questa cosa è vero, un po' di tempo fa ha creato molta polemica. Tra l'altro lei è la regina dei canti di Natale dell'altruismo,
1: Mariah Carey,
0: che tra l'altro vi strappo un sorriso, ho letto un meme che riguarda Shakira e i mondiali, e quindi qualcuno ha scritto: Shakira sta ai mondiali come Mariah Carey sta al Natale, perché questo è il suo secondo mondiale che fa con la colonna sonora Dai Dai, e anni fa era Waka Waka, quindi
1: sì, ma non ci sono paragoni per me. Mariah Carey è un po' più datata, Shakira,
0: no, vabbè,
1: ragazzi.
0: Shakira è il tuo spirito madre, il tuo spirito guida, lo
1: esatto,
0: sappiamo.
1: Esatto.
0: Va bene, andiamo ad un'altra fesseria, vai.
1: Roberto Cavalli: bellissimo il tramonto mentre l'aereo decollava verso l'orizzonte, peccato fosse l'alba. Non ci ha capito niente, probabilmente colpa del fuso
0: tramonto,
1: orario,
0: l'alba,
1: ma che ne so.
0: Comunque no, vai, poi concludo con una, noi ridiamo, scherziamo, ma poveri VIP da una parte,
1: sì.
0: Vi dico perché tra poco.
1: Paris Hilton: cos'è il blackout? Non lo so, non sono di qui.
0: E il blackout, cioè quello che ti è venuto in testa mentre dicevi,
1: esatto,
0: questa frase, hai avuto un blackout cerebrale.
1: Invece David Beckham, quel buonazzo David Beckham, ha detto: voglio assolutamente battezzare mio figlio Brooklyn, ma non ho ancora deciso in quale religione. Finiamo con Christian Vieri: spero di vincere lo scudetto quest'anno sia con l'Inter che il Milan. Beh, babbo, il dono dell'ubiquità calcistica ti manca. Deciditi!
0: Sì, deciditi. Comunque, no, volevo dire che poveri VIP da una parte, nel senso che quante cavolate diciamo noi al giorno, io ne dico tante, faccio dei certi strafalcioni. La differenza è che se lo faccio io non se ne accorge nessuno. Forse tu, se sì, mi sentirai dire qualche cazzata.
1: Mi piace sentire le cazzate, noi ridiamo insieme.
0: Se lo fanno loro, poverini, sono un pochino più sotto appunto la lente di ingrandimento.

0: Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio en Canarias.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: sentono in ogni dove, purtroppo, e da ogni bocca, anche dalle nostre, anzi, la maggior
1: soprattutto
0: parte soprattutto
1: dalle nostre.
0: E alcuni VIP dicono di quelle cose che, però, poverini, poi dopo, insomma, in quanto sotto la lente di ingrandimento, come si può dire, sotto l'occhio del mirino, insomma,
1: sì, sì,
0: attenzionati,
1: del ciclone, più che altro.
0: Del ciclone, bravo. Vabbè, comunque ne dicono anche loro di cavolate. Andiamo ai messaggi, va, pensiamo, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Marco: ragazzi, a proposito di gaffe, ieri in ufficio ho detto alla mia capa arrivederci amore.
0: Oddio!
1: Invece di arrivederci dottoressa, ora sto cercando lavoro in Nuova Zelanda, vale?
0: Vabbè, magari invece che ne sai ti promuove, che ne sai.
1: Magari gli piaci pure. Invece Valentina: mio marito l'altro giorno ha guardato la luna piena e mi ha detto: pensa se un giorno ci potremo andare in macchina. Sto valutando il divorzio per giusta causa. Vabbè, io, per me, si era preso qualcosa, roba buona, scusami. Samuele dice: la mia fidanzata ieri sera mi fa: amore, compriamo il salmone selvaggio? Almeno siamo sicuri che è cresciuto nella foresta.
0: Certo.
1: Vi prego, non ditele la verità, è così felice.
0: Ah, quindi lui non ha, vedi l'amore cosa ti fa,
1: capito?
0: Fare, non ha nemmeno risposto. Bene, io ho una lunga lista di figuracce e frasi, insomma, dette un po', anche è meglio non condividerla, perché stiamo qua fino a domani, se no. Radio Calì.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
9: Sogni un una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: E a proposito di fesserie, torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E mi dispiace per voi, tornano anche le battute brutte.
1: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid, in arrivo a vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, ma più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, Le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Io come al solito la premessa l'ho fatta, ho detto che sono battute brutte, che se non vi fanno ridere sono frutto della, insomma, farina del sacco degli utenti del web, quindi mi sono disobbligata.
1: Tu sempre avanti le mani, sì. Si sa mai, fai bene, fai bene.
0: Allora, andiamo su, sì, perché rischio qualche giorno una sciavattata, una sedia in fronte da qualcuno, non lo so, dalla regia mi spegneranno prima o poi il microfono. Cominciamo con: mio figlio è nato poco dopo la morte di mio marito. Ok?
1: E fino qua.
0: Una storia triste. In suo ricordo l'ho chiamato. E la persona risponde: ma scusi, suo marito era polacco? No, era un oculista.
1: No, va bene, assurda.
0: Andiamo avanti con: come vorrei che potessi parlare? Dice il padrone al suo cane. A un certo punto il cane si gira e dice: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente. Uff, uff.
1: Ecco, ti immagini i cani che dicessero a parole quello che pensano?
0: Ma tu ti immagini quante ne vedono? Tantissime, meglio che non parlano. Cani, gatti,
1: papagalli.
0: Anche, soprattutto sì. Con cosa pulirai il tavolo al ristorante? Chiede il cliente al cameriere. E il cameriere risponde: con l'alcol. No, come no, perché? Perché l'alcol non è mai la risposta.
1: Ah, ecco, quello meglio che uno lo beve.
0: No, è proprio il contrario. Un poliziotto dice: evaso un prigioniero, dobbiamo trovarlo, ma non sarà facile, ha un mestolo. E dall'altra parte del telefono rispondono: cosa c'entra che abbia un mestolo? Si mescola nella folla.
1: Questa è brutta. Vabbè, questa è brutta. Io non rido. No.
0: Allora, non dovete spegnermi il microfono, qua mi dovete proprio licenziare. Ma mea culpa, basta. Da domani Cecilia, da sola.
1: No!

0: oggi la nostra puntata del Comedy Radio Show. La nostra Cecilia, lo possiamo dire, stava scappando al bagno, l'ho tenuta
1: e pensa
0: qui,
1: che avevi detto, meno male che avevi detto le battute proprio quelle brutte, pensa se erano belle, no?
0: Sì. Allora, siccome ho trattenuto la nostra Stacy da andare a fare la plin plin, vi dobbiamo salutare in fretta anche. Torniamo domani con Cecilia,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Corri, scappa, scappa. Ai.

0: Bentrovati, buon martedì 28 luglio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione e l'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela dei minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1967.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Solo le 9:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire, si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto,

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale per

0: Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 28 di luglio, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Diamo il via a questo nuovo appuntamento, a quest'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del bel paese. Come state? Come va in questo caldo martedì? Partiamo tra pochissimo con l'agenda, compleanni, date, proverbi e quant'altro che appunto riguarda e racchiude questo 28 di luglio nella storia d'Italia, e poi ci immergiamo nel cuore della capitale perché parliamo un po' di arte, un po' di storia e un po' di cultura, portandovi a scoprire un posto che si può visitare e che è veramente una perla, vicino alla Fontana di Trevi. Parliamo della casa di Sandro Pertini. Non solo questo, ma poi concludiamo anche con la tavola, perché andiamo proprio in Sicilia con un po' di tavola calda tipicamente siciliana, con Gabri ovviamente, chi meglio di lui. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi. We'll be right back.

0: È martedì, è il 28 luglio e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che diamo il via, lo start a un nuovo appuntamento. Sono Francesca Romana Macri, do con orgoglio e con furore dalla Sicilia il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, non mi far arrossire, perché quando dici con orgoglio subito mi emoziono.
0: Vabbè, rappresenti comunque qui a Verdi, Bianchi e Rossi la meravigliosa Sicilia. Ma partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, quelle importanti e soprattutto memorabili di questo 28 di luglio.
1: Partiamo dal 1904, inaugurazione della principale sinagoga di Roma, il Tempio Maggiore. Poi nel 1976 la Corte Costituzionale sancì l'illegalità del monopolio Rai e quindi iniziò l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1980 Pietro Mennea vinse 200 metri d'oro piani alle Olimpiadi di Mosca, ne abbiamo parlato qualche giorno fa del grande Pietro Mennea. Nel 1985 la mafia uccide Beppe Montana, lo ricordiamo, commissario della squadra mobile di Palermo.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni, VIP, NIP, tutti quanti, anche voi ascoltatori di Verdi, Bianchi.
1: Facciamo gli auguri a tutti.
0: Esatto, ma vediamo un po' di compleanni speciali in questo 28 di luglio.
1: Tra i VIP ricordiamo Max Giusti, nato nel 1968, comico, imitatore, attore e chi più ne ha più ne metta, e poi Luca Barbareschi, anche lui poliedrico, attore, regista, produttore, presentatore, nato il 28 luglio appunto del 1956.
0: Ci sono altri auguri da fare, però questa volta per i santi del giorno. A chi facciamo gli auguri di buon onomastico?
1: Ricordiamo Santi Nazario e Celso, non so quanti si chiamino Nazario e Celso, però gli facciamo gli auguri.
0: Esatto, i nostri non mancano. E poi ultimo, ma non meno importante, il proverbio del giorno, che in questo martedì è: di luglio ogni giorno il sole è un mulino. In riferimento all'estate, direi che è abbastanza palese.

0: sono tanti i vostri messaggi, ci arrivano, vi leggiamo, vi rispondiamo. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Giovanni e di Giulia, doppia G, giusto?
1: Doppia G, che fa ovviamente gli auguri ai nostri, diciamo, festeggiati di oggi. Giovanni ci dice: auguri Max, sempre sul pezzo come quando hai fatto il tuttofare disperato a Boss in Incognito e ti sei calato nei panni di mezzo mondo senza perdere un colpo.
0: Tra l'altro Max Giusti, che ha iniziato proprio qualche settimana fa nel prima serata, prima del TG5, appunto su Canale 5, lo show The Wall, che prima era condotto da Gerry Scotti. A lui è stato passato il timone.
1: Gli facciamo un grande in bocca al lupo a Max. E poi Giulia fa gli auguri a Luca Barbareschi, un compleanno sempre più rock, ti auguro un compleanno sempre più rock di quando sul palco ti lanciavi senza rete e più imprevedibile delle tue giornate da produttore, regista, attore, tutto in uno. Che questo sia un nuovo anno e ti porti tanti colpi di scena degni delle tue regie.
0: Auguri Luca, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il suono questo del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi quando parliamo d'arte. Si va nella capitale oggi per parlare di una vera e propria perla. Tanti non la conoscono, anzi sono più famose le terrazze, i bed and breakfast che hanno un affaccio non da poco, ma un affaccio non da poco ce l'ha anche questo posto. Andiamo a Fontana di Trevi, più precisamente Piazza della Fontana di Trevi 86, perché c'è una meraviglia, si può visitare ed è la casa di Sandro Pertini. Restate con noi perché alla casa Pertini Voltolina vi ci portiamo per ora soltanto con l'immaginario, ma potete già iniziare a cercare sull'internet, quindi siamo pronti a partire alla volta di Roma.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Rosa. È martedì e siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci immergiamo un po' nella storia del nostro paese, citando un nome molto importante, quello del presidente che fu Sandro Pertini, e parliamo anche di un pezzo di storia.
1: Sì, entriamo dentro la storia dell'Italia post Seconda Guerra Mondiale per arrivare fino a fine anni 80, diciamo così. Il presidentissimo Sandro Pertini è stato il primo presidente a vivere fuori dal Quirinale, perché sapete tutti, amici, che il Presidente della Repubblica sta a Roma, al Palazzo del Quirinale, però Sandro Pertini, che è un presidente del popolo, un presidente che voleva vivere la socialità, ha deciso di vivere all'esterno, e la casa si chiama Pertini Voltolina, cioè richiama anche il nome della moglie. È uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia repubblicana e domina la Fontana di Trevi.
0: Comunque posso dire, cioè Quirinale no, però comunque una casetta sulla Fontana di Trevi, devo dire, niente male,
1: diciamo,
0: ottima
1: che
0: scelta.
1: Si è trattato benissimo, si trova appunto in piazza della Fontana di Trevi, all'ultimo piano del Palazzo Castellani, edificio ottocentesco voluto dal collezionista Augusto Castellani. E tra le particolarità che si possono ammirare nella casa di Pertini possiamo sottolineare la terrazza, appunto il balcone panoramico da cui Pertini faceva issare la bandiera quando era in casa, visibile dal Quirinale, la collezione di pipe, oltre 100, tra cui quelle donate dal mitico tecnico della nazionale campione del mondo Enzo Berzot e Luciano Lama, e poi una ottima documentazione fotografica, libri, opere d'arte, abiti e oggetti quotidiani rimasti intatti per decenni, e poi anche la foto di Alfredino Rampi, che ricorda purtroppo una tragedia degli anni 60, mi pare di ricordare, il bambino caduto nel pozzo che purtroppo non riuscì ad essere salvato.
0: Sono visitabili questi appartamenti?
1: Sono visitabili, prenotabili, ci sarà una guida ad accogliervi e vi mostrerà la casa raccontandovi alcuni aneddoti.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia in Francia, i corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano nel Trevigiano da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale e le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio, è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto,

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

siamo stati nella capitale raccontandovi un pezzo di storia, raccontandovi e portandovi soprattutto a scoprire. Poi cercate anche un po' su internet le immagini oppure andateci proprio voi fisicamente. Siamo stati a Fontana

0: da mozzafiato.
1: E poi Lucia, mi sono emozionata. In quella casa sembrava di essere con lui e con la moglie. Occorre prenotare con un po' di anticipo, ma ne vale assolutamente la pena. E ci dice, è aperta con visita guidata e il biglietto costa 15 euro.
0: Quindi vi abbiamo dato le indicazioni dove, come, quando, quindi prossimamente qualora doveste andare a Roma, per non perdervi un pezzo di storia e una vista così mozzafiata.

0: È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e arrivati a questo punto andiamo a tavola, ovviamente, come non possiamo mancare l'appuntamento. C'è Gabriele dall'inizio dell'appuntamento di oggi, che lui è Made in Sicily. Come Made in Sicily sono anche le pietanze e la tavola calda che andiamo insieme a scoprire. Pizzette morbide, saporite, cipolline e tanto altro. C'è anche la ravazzata, che scopriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Il rústico pizzería se triplica. Ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: martedì e siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora cari amici, quasi addirittura d'arrivo di questo appuntamento di oggi, quando si va in tavola con un siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di primi, secondi, terzi piatti anche. Ma oggi ci vogliamo concentrare sulla tavola calda proprio made in Sicily.
1: Sì, è quella specialità di cui abbiamo sempre bisogno, si sente sempre il bisogno, soprattutto per noi siciliani che stiamo fuori dall'isola, perché quella cosa che quando ti viene da mangiare trovi ovunque in Sicilia, cioè ci sono queste rosticcerie, questi bar, insomma, che ti fanno sentire l'odore e ti portano dentro.
0: Ma non
1: la
0: solo, si può mangiare anche camminando, cioè in maniera molto veloce.
1: Si può mangiare
0: veloce
1: in tutti i modi, la puoi gustare come vuoi.
0: Dai, tutti non penso, magari.
1: Ma guarda, io lo mangio, sì, anche l'arancino per esempio, che è il re, no, della tavola calda, lo puoi mangiare anche a testa in giù, anzi secondo alcuni lo dovresti mangiare a testa in giù. Ma oggi non ti voglio parlare tanto dell'arancino, perché penso che lo conoscono un po' tutti, ormai universalizzato, lo si trova ovunque. Parliamo un po' di quella tavola calda un po' più tipica, che si fa magari fatica a trovare fuori dall'isola. Per esempio a Catania cos'è che fa per la maggiore? La cipollina, non so se l'hai mai assaggiata.
0: No.
1: È uno dei pezzi, come dicevo, iconici della rosticceria catanese, un fagottino di pasta sfoglia ripieno di cipolla stufata, pomodoro, prosciutto cotto e formaggio filante.
0: Un qualcosa di molto simile sono anche le scacce ragusane.
1: Esatto, le scacce un po' s'assomigliano, non proprio uguali. Io l'ho mangiato una volta e c'è qualche differenza, questa è un pochino più morbida, magari la scaccia dipende poi dove la fanno, questa è un po' più dura. Poi abbiamo la cartocciata, che è un altro pezzo della tavola calda catanese che invito i nostri amici a provare. Andiamo a Palermo, perché anche i nostri amici di Palermo ci stanno male, la ravazzata, un classico della tavola calda palermitana, panino morbido di pasta, brioche ripieno di ragù, di carne e piselli, un'ottima alternativa all'arancino o all'arancina.
0: Questo insomma per dirlo alla palermitana.

0: siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire con l'agenda, poi siamo stati a Roma a visitare, metaforicamente parlando, con l'immaginazione, ma potete andare anche su internet, la casa di Pertini, e poi siamo scesi giù in Sicilia con la tavola calda e le delizie di questa meravigliosa regione. Ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Allora, io oggi sono virtuale, non esisto, nel senso che proprio mi sono lasciato andare e in realtà non sono qui, non sono in studio, e quindi no. Mi piacerebbe non esserci per non beccarmi adesso quello. State a sentire cosa sta per fare Barbara. Lo sento, 3, allora, 2, 1, vai.
1: Adesso tutti quanti siamo, tutto l'arcipelago in coro, ci uniamo con un gigantesco buon compleanno Roby. Perché oggi il nostro Roby compie gli anni, non diciamo quanti.
0: No,
1: perché
0: no, io le dico tranquillamente, sono 64.
1: No, non me lo ricordo.
0: 64, quindi non
1: 64.
0: Ce ne sono.
1: 64.
0: Sì. Oh no, aspetta, no, un attimo. 64, no, è come il gioco dell'otto, che bisogna sempre dire 64, se no poi capiscono 74 e sarebbero un po' troppi, devo essere sincero. C'è ancora tempo per i 74.
1: Ma poi sapete qual è la cosa assurda? Che Roby, giustamente, lui non è che gli basta fare radio da tutta la vita, ma lui nasce con la radio e quindi oggi, non contento del fatto che sia il suo compleanno, certo, il 28 luglio, è anche il compleanno della Radio Libera. Oggi sono esattamente 50 anni dalla nascita delle Radio Libera.
0: In Italia, in Italia.
1: Quindi Roby e le radio sono un'unica cosa, sostanzialmente.
0: E lo so, del resto proprio ero già piccolo, avevo già deciso che se doveva nascere una Radio Libera in Italia, doveva nascere quel giorno. Buongiorno Pieraldo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Quindi oggi è una giornata di festa assoluta. Buongiorno Pieraldo.
0: Ecco. Quindi oggi martedì 28 luglio, a parte i compleanni, tante cose da fare anche oggi, perché del resto alle 12.05 abbiamo anche l'ultimo appuntamento con Gaia Veterinarius e oggi l'argomento è interessante perché si parlerà di spiagge, si parlerà dove portare i nostri amici, insomma tante cose veramente utili anche per chi ha i cagnolini e i gattini. E noi partiamo, che dite? Facciamo 3, 2, 1,
1: sì,
0: via!

0: Madame su Radio Kalima. Allora, come vogliamo iniziare, Barbara, la giornata di oggi?
1: Allora,
0: intanto abbassati un po' la telecamera, che sembri che ti abbiamo...
1: Aspetta, l'abbasso. Aspetta, no,
0: fallo,
1: no,
0: dopo, devo... fallo dopo, fallo dopo.
1: Lo faccio dopo, esatto.
0: Meglio, okay.
1: Ho paura che qualche tocco scatto. Allora, a me di solito piace cominciare con le belle notizie, invece comincerò con una notizia di cronaca di vita vissuta, che è una notizia che in realtà non è bella, ma che può essere molto utile. Allora, in questo periodo dell'anno la sera succede che ovviamente soprattutto nei paesi piccoli, ma anche magari anche nelle cittadine un pochino più grandi, i ragazzini escono la sera, no? tra di loro, succede a tutti, siamo in zona di mare, si esce in compagnia, si esce in piccoli gruppi, si va a fare il classico struscio, come dicevano i Matusa, le vasche come dicevamo noi, e insomma a fare quello che fanno, insomma ad andare in giro, insomma.
0: Dovresti chiedere a tuo figlio come si usa dire oggi,
1: esatto, ecco. Infatti stavo dicendo, però il suddetto adolescente di fiducia, come lo chiamo io, ancora dorme. E succede che ci sono i Maranza, di cui avevamo parlato settimana scorsa con il buon Peraldo. I Maranza esistono anche qua, purtroppo. Esistono, e ieri sera me ne è successo un caso anche a me. Allora, io, come molti sanno, io non lavoro tanto qua, lavoro anche in un bar, faccio anche la PR, quindi mi capita proprio di stare davanti in mezzo alla strada, sostanzialmente, no? Quindi quello che vi sto dicendo è un vademecum, lo dico ai ragazzi, lo dico alle famiglie, ragazzi, di consigliare ai vostri figli di comportarsi esattamente come si è comportato un ragazzino di 15 anni che ieri mi si è presentato alla porta con gli occhi che erano del colore del panico, sostanzialmente. Che cosa succede? Questo ragazzino di 15 anni sostanzialmente è riuscito a sgattaiolare fuori da un gruppo di 30 ragazzini che stavano facendo i classici Maranza, bullettini, minacciandolo, se le spintarelle di qua e di là, no?
0: Cioè rifarlo un po', scusa. Ok, va bene, grazie.
1: Insomma, lui è stato intelligente e astuto di riuscire a uscire da questa zona di pericolo, e ha fatto l'unica cosa intelligente che c'è da fare se non riesci a raggiungere un posto di polizia, o se non riesci a raggiungere, non trovi nessuno, diciamo, in divisa. Cioè andare in un posto affollato e possibilmente in un locale pubblico dove ci sia qualcuno sopra i 18 anni e sufficientemente lucido da chiedere aiuto. Io ho notato il suo sguardo, anzi me l'ha fatto notare un cliente, io ho chiesto che cosa c'era, ho capito che era mezzo spagnolo, mezzo italiano, insomma sostanzialmente ci siamo messi in contatto con la madre, con cui lui era già in contatto, la mamma è riuscita a raggiungere, noi l'abbiamo scortato verso la macchina e lui è arrivato a casa. Quindi questo per dirvi, ragazzi, ragazzini, mamme, papà in ascolto, consigliate ai vostri figli prima di tutto di stare lontano da parchi pubblici, zone isolate, centri commerciali, compagnie troppo grandi, di evitare di andare in giro da soli, perché i bulletti purtroppo non ci sono soltanto a Milano, provincia, Roma, periferia, ci sono anche in quel di Coraleco, ci sono dappertutto, sembra brutto da dire ma ci sono. In caso di pericolo fate esattamente come ha fatto sto ragazzino qui, andate in cerca di aiuto, tenete sempre il telefono pronto sull'112 o sul telefono di mamma e papà, metteteli nei numeri di emergenza e non abbiate paura di tagliare la corda, scappare, gambe levate, veloci, perché sennò questi purtroppo, quando sono in tanti, il numero purtroppo fa. E sto ragazzino se l'è vista abbastanza brutta, è tornato a casa sano e salvo, e io sono veramente, a me mi ha toccato veramente parecchio, ho detto, ci apro la trasmissione perché è importante anche col nostro lavoro poter aiutare magari qualcun altro a evitare di trovarsi stasera nella stessa situazione.
0: Bene, insomma, la Massaro ogni tanto, vedi, è utile anche dal punto di vista umano, non solo giornalistico.
1: Ogni tanto.

0: dire che era un po' di tempo che non ascoltavo questa canzone, era proprio carina, era il 2002, le Tattoo, All the Things She Said su Radio Kalima alle 11:22. Cara Barbie, vediamo un po' invece il nostro carissimo Pieraldo che cosa c'ha da raccontare come sua prima notizia.
1: No, prima notizia, ma vorrei fare una premessa. Ieri ho visto in radiovisione l'intervista di Barbara al nuovo viceconsole.
0: Sì.
1: E beh, un applauso, standing ovation.
0: Dobbiamo fare un applauso, sì, a Barbara. Beh, sì, facciamo un applauso a Barbara.
1: Veramente molto brava.
2: Troppo buona.
1: E questo mi ha ricordato per l'ennesima volta che io e te, Roberto, parliamo come se fossero due tizi al bar che chiacchierano, e lei invece è una vera.
0: Lo so, ma è anche il nostro ruolo. Io lo dico sempre a Barbara, io sono pagato, oddio, tra virgolette, sì, diciamo, sì, così, no? Per rompere le uova nel paniere a Barbara, che noi, c'è, cioè, lei,
1: sì, però
0: ci
1: noi
0: prova,
1: cazzeggiamo,
0: a
1: noi cazzeggiamo, lei invece veramente è professionale.
0: No, è stata veramente
1: basta,
0: una bella
1: basta
0: intervista.
1: Se non si monta la testa.
0: Brava. No, poi la cosa in particolare che si può tranquillamente anche notare guardando quell'intervista, che è one shot, cioè non c'è neanche un taglio, dall'inizio alla fine è proprio lì, non abbiamo neanche dovuto, perché è stata brava lei, è stato anche bravo il console, sì, nelle risposte, sì, quindi veramente non abbiamo neanche dovuto fare un minimo di montaggio, era proprio 8 minuti di presa diretta, fantastici, bravi, bravi, bravi, bravi.
2: Okay.
0: Contenta?
1: Contenta, sì. Ecco, allora la prossima volta ti organizziamo un'intervista col vescovo di qualche parte qui, così.
0: Sì, no, no, adesso vorrei vedere Barbara Massaro intervistare Trump.
2: Guarda, sarebbe mio immenso piacere, mi divertirei tantissimo. Tantissimo.
0: Allora, invece,
1: no, la notizia riguarda gli incendi. Stamattina mi telefona un amico che sono sicuro che ascolti in questo momento, mi dice: cosa ne pensi degli incendi? Cosa ne penso?
0: Bruciano.
1: È da quando ero bambino che sento parlare degli incendi in Sardegna, in Sicilia, cioè nelle zone dove le temperature sono molto alte. C'è vento, naturalmente un po' si sviluppano per conto loro, un po' ci sono i piromani e un po' ci sono quelli che hanno interesse magari che alcune aree vadano a fuoco. E allora questo mio amico dice: eh no, i tempi sono cambiati, non sarà che magari sono le multinazionali che danno fuoco ad ampie aree perché così magari si possono fare i fotovoltaici o qualche cos'altro.
0: Qui siamo sempre sull'orlo del complotto,
1: anche oltre
2: complotto, parla gomblotto, bene,
0: gomblotto. Sì.
1: Ora io non ritengo assolutamente, certamente bisogna stare molto attenti, però non è una cosa di quest'anno. Poi c'è da dire che negli ultimi anni le temperature in generale sono aumentate e quindi naturalmente questo aumenta il rischio di incendio. E quello che invece mi stupisce è che a distanza di decenni non si sia trovato ancora il sistema di far fronte a queste cose. Lo so che non è facile, non puoi andare con un estintore, però bisogna pensarci prima, avere comunque i mezzi per evitare che succedano queste
0: cose. Beh, guarda, qui per esempio alle Canarie i mezzi ci sono, devo dire che c'è una bella organizzazione anche, sì, per quanto riguarda gli incendi. Purtroppo qui parliamo di un terreno estremamente brullo, no? Quindi quando viene, sì, arriva il fuoco è veramente difficile da controllare.
1: Sì, no, ma io ricordo l'elicottero che passava, raccoglieva l'acqua in mare e poi andava, questo 2 o 3 anni fa.
0: Sì.
1: Però noi quantomeno alle Canarie problemi grossi, c'è stato un incendio a Tel l'altro giorno, ma problemi grossi.
0: Io ho visto anche esercitazioni fatte per quanto riguarda qui alle Canarie, anche in un momento in cui non c'erano veri incendi, e ho visto un'organizzazione incredibile anche con i Canadair, c'è tutto, non manca veramente nulla. La cosa che mi fa ridere è che quei video dove gli fanno vedere che quando c'è un incendio e non hanno molta acqua a disposizione arrivano e prendono l'acqua dalle piscine private.
2: Dalle piscine, no, questo è meraviglioso. No, ma tra l'altro su questo c'è da dire un altro dato di fatto interessante, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, onestamente. Sarà che siamo piccoli, sarà che ci abbiamo poco da fare, quindi quel poco che ci abbiamo lo facciamo bene. Si sta anche lavorando tantissimo sul sistema di monitoraggio satellitare da questo punto di vista, perché voglio dire, spegnere gli incendi poi è un po' un casino, cercare di prenderli per tempo appena sul nascere, quello è quello su cui stanno lavorando, quindi da questo punto di vista, sia sul monitoraggio satellitare sia sull'installazione di telecamere nei punti critici, sia sull'appena appunto c'è un mini focolaggio, parto focolaggio.
0: Il focolaggio è buono, sì.
2: Focolaggio. Parte il drenaggio, quindi salgono i droni per cercare di riuscire a spegnerli nel minor tempo possibile. Insomma, in questo momento ovviamente tocchiamo legno, ferro e tutto quanto. Insomma, siamo mentre l'Europa brucia, noi ancora in questo momento siamo abbastanza sotto controllo, quindi insomma vediamo un pochino come andrà la temporada e insomma la situazione sicuramente è molto molto seria, ecco.
0: Allora io volevo invece ringraziare Mauro e Paola che mi mandano gli auguri. Ciao Roberto, tantissimi auguri, hai l'età giusta per cominciare a prenderla con filosofia. Buon compleanno.
2: Bellissimo. No, io voglio, allora io devo, cioè Angelo, per favore, se lo sei, devi fargli una maglietta, hai l'età giusta per iniziare a prenderla con filosofia, se non gliela fai tu gliela faccio io, per favore. Roberto, hai l'età giusta per iniziare a prenderla con filosofia, questo è il tuo regalo di compleanno.
0: Allora, tra le tante novità che sono uscite venerdì, non l'avevamo ancora ascoltata su Calima di Magnana, c'è il nuovo di Saif che si chiama Parlar d'amore, molto carina, insieme a Brescia, ascoltatela insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Son las 11:32 minutos. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. Lo annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa. Da qui la segnalazione alla polizia, che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità, al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Margherita e Mia, che bella questa canzone, ogni volta che l'ascolto mi fa tuffare nel passato e ovviamente mi piace perché Riccardo Cocciante fa parte del mio background musicale, visto che ho 64 anni oggi.
1: Beh, questa è una canzone 50 anni fa, sì. E Cocciante è ancora qua, cioè canta ancora, insomma.
0: Grazie, mi ha detto, vedi, anche non soltanto tu sei ancora qua, ma anche Cocciante.
2: Già, io sono ancora qua. Allora. Io adesso voglio fare una cosa. Io adesso voglio parlare di un contesto storico e tu ci metti il resto.
0: Vediamo un po'.
2: Siamo negli anni 70. Siamo negli anni di piombo che sono iniziati nel 1969 con la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre, sono gli anni della strategia del terrore. L'Italia vive un periodo di enorme eversione, la strage gli anni di piombo sono quelli che cercano in qualche modo, attraverso una serie di attentati terroristici che arrivano sia dall'estrema destra che dall'estrema sinistra, di destabilizzare la democrazia per tentare di arrivare a una, come dire, a una svolta autoritaria e quindi di portare e stracciare lo Stato, uno Stato che è sempre più rigido, insomma, quindi anche quello che viene trasmesso sia da radio sia da televisioni sono dei palinsesti rigidi, non c'è nessun tipo di interazione tra il pubblico e coloro che trasmettono dei messaggi, sia da un punto di televisivo, sia da un punto di vista televisivo, sia da un punto di vista radiofonico, quindi la comunicazione è soltanto a una direzione. A un certo punto succede qualcosa, a un certo punto ci sono dei ragazzi che decidono che la comunicazione, soprattutto quella radiofonica, può avere due direzioni: si può parlare, si può avere un disco richiesta, si può scegliere che cosa sentire in radio e la comunicazione può iniziare a essere a due direzioni. In questo contesto nascono le radio libere. A questo punto io passo a te la parola per celebrare i 50 anni delle radio libere. Dalla storia, dalla professorina, parliamo chi colui quelle radio le ha viste nascere in qualche modo.
0: Mi metti non tanto in un imbarazzo, sai qual è il problema? Il problema è che

0: sentirai, poi c'era Radio Luxembourg, Radio Capodistria, Radio Monte Carlo, che venivano comunque dall'estero fondamentalmente, ed erano canali comunque dedicati anche all'Italia, in particolare Monte Carlo e Capodistria. Devo dire che ci voleva un cambiamento del genere, no? Perché appunto, come hai raccontato tu, c'era un monopolio della RAI che non solo era politico, no? Ma era anche proprio di costume. Ricordiamoci che sembra ieri, no? Però fondamentalmente ricordiamoci che negli anni 70-60 la radio e la televisione erano veramente controllate dallo Stato, dalla politica. Ricordiamoci tutti i fatti che sono successi anche per canzoni, per personaggi, la stessa Mina che fu concensurata perché era troppo osé nei video, eccetera eccetera eccetera. E la nascita della radio è un passo importante per la libertà che serviva in quel periodo per far parlare la gente. La radio è un mezzo immediato. Qualcuno dice, e sono assolutamente d'accordo, che la radio è stata un po' i social fino a qualche anno fa, no? La gente utilizzava la radio per chiedere una canzone, per chiacchierare, per dare un messaggio, no? E poi sono arrivati i social che l'hanno praticamente sostituita, almeno per quanto riguarda questa cosa. Poi è rimasta la magia della radio, la magia del fatto che ascoltando soltanto e non guardando con la televisione si mette in moto anche la fantasia, no? Quindi quando tu ascolti un programma radiofonico, beh, tu ti immagini dall'altra parte chi c'è, cosa non c'è, tu puoi raccontare come fai con un libro, no? Una storia senza le immagini, e l'immagine te la fai tu, ed è una cosa bellissima da questo punto.
1: E fate conto che la cosa bella è che adesso noi sembra assolutamente inimmaginabile, adesso che tutti noi abbiamo diritto alla nostra vetrina più o meno come dire lecita e legittima, che quando ci si ascoltava negli anni 70, ciao, sono Laura da Pisa, volevo fare gli auguri di compleanno a Luca. Quella cosa lì, per chi si sentiva che eri venuto fuori alla radio, era una cosa che wow, perché mi hanno sentito tutti, cioè era incredibile.
0: Non c'era il mondo digitale, no? Quindi non c'era tutto quello che c'è oggi per comunicare, quindi la radio era veramente un mezzo unico, ed era un mezzo spesso e volentieri irraggiungibile, o almeno raggiungibile non facilmente quanto lo siano i social oggi. Quindi avere la propria voce in radio, una dedica, un parlare di te per qualche motivo, aveva un'importanza incredibile. Ricordatevi soltanto che la musica fino a 15-20 anni fa veniva decisa anche il successo delle canzoni dalla radio, perché la gente non aveva la possibilità di poter ascoltare le canzoni, quello che usciva, le novità, se non c'era la radio da questo punto di vista. Quindi io l'ho vissuta in primo piano e devo dire che io sono sempre stato innamorato della radio fin da quando sono nato, molto prima del 76 già rompevo le scatole facendo ascoltare mie registrazioni ad amici e parenti che non ne potevano più di me, già a
1: e allora viva la radio libera e buon compleanno.
0: Un veloce invece, mi piacerebbe sapere invece Pieraldo come ha vissuto quel momento della radio, che anche tu hai vissuto, no?
2: Sì, erano momenti molto, è un mondo che non c'è più. Io ricordo che pochi mesi dopo, il 15 ottobre del 76, vengo rapinato, mi puntano la pistola alla tempia, vengo rapinato, e siccome ero una persona abbastanza conosciuta nella città Bergamo, mi dicono che verrò intervistato da Radio Bergamo. E naturalmente l'intervista allora voleva dire: guarda che domani alle 10 ti telefono, rispondi. Certo. Questo era.
0: Quindi la tua esperienza radiofonica è iniziata per un brutto motivo.
2: Sì,
0: però.
2: Sì, e che mi hanno telefonato e io ho lasciato, ecco, spiegato quello che era successo. Però veramente era la radio, era quella cosa che tu ti portavi in giro, no?
0: Certo, per la radiolina te la portavi anche in macchina, non solo con l'autoradio.
2: Quindi tu,
0: no?
2: Sentivi che poi ancora adesso, però non c'erano le alternative, anche perché oggi tu sai che se scatti una foto, la metti su WhatsApp in tempo reale, lo può vedere tuo cugino in Australia. Una volta naturalmente non era così.
0: No.
2: Una volta eravamo ristretti nella nostra città.
0: Chiudo solo con un'immagine: se volete vivere quello che in qualche modo era la radio privata, la radio libera proprio di quegli anni, parliamo della fine degli anni 70, dovete andare a vedere un film che è Radio Freccia,
1: Radio Freccia,
0: che racconta in maniera perfetta quello che era il mondo.

0: della radio di quegli anni, e in particolare visti anche con un occhio estremamente interessante, perché era veramente quella la radio libera degli anni 70, quella che c'erano le persone, i proprietari delle radio, che andavano in giro con la macchina, con la radiolina, per i campi, no, del paese, per capire e sentire fin dove arrivasse.
1: Certo, era quella
2: quel monologo di Stefano Accorsi che è entrato, ragazzi, nella storia. Ragazzi, riguardatevi Radio Freccia, e buon compleanno radio a tutti.
0: Sì. Allora, per ricordare questa giornata, anche se siamo in ritardo, mi sembra giusto far ascoltare, tanto è una canzone molto breve, una canzone che ha segnato veramente la storia della radio libera, no? Perché è una canzone che uscì nel 76, quindi guarda caso proprio quando ci fu questa legge di liberazione delle frequenze, diciamo così. Lui era Eugenio Finardi con una canzone che si chiama La Radio, ed è proprio dedicata alla radio libera, e quindi la dedichiamo a tutti coloro che hanno vissuto

0: do.
1: Non so perché quando sento parlare di Ava Max mi viene sempre in mente un detersivo.
2: Sì, sì. Max,
3: ma non era
2: grande.
3: Un detersivo. No.
2: Sì, c'era Calimero che diceva Ava come lava.
3: Sì, questa è la versione Max.
1: Ava come lava.
2: Questa
1: Max
2: è la scatola grande, sì.
1: Quella formato famiglia si diceva una volta. Sì. No? Ti ricordi i fustini?
2: Certo.
1: Adesso ci sono le pestigliette, certo, le butti così. Una volta si andava in giro con i fustini, c'era quel Paolo Ferrari, me lo ricordo, che andava al supermercato con tre fustini.
3: Signora.
1: Signora, vuole due fustini. Ma è fantastico. Vabbè.
3: Poi era sempre signora, mai signore, ovviamente.
1: Beh, certo, questi erano altri tempi. Adesso invece è più facile trovare un signore che va a prendere i fustini, perché sono anche pesanti. Ma il fatto di fustini non ci sono più. Quindi va bene.
3: Oggi era puntata boomer livello pro.
1: Boomer, sì, boomer pro. Geraldo, dove andiamo a parare invece adesso?
2: Parliamo di miliardari, anzi
1: parliamo di noi, Barbara, vero?
2: Di multimiliardari.
1: Di noi multimiliardari.
3: Degli altri.
2: Esatto. La domanda è: il denaro fa la felicità? E non voglio rispondere. Però porto l'esempio di due famiglie famose. La prima è quella, per esempio, degli Agnelli Elkann, dove sono in vega i fratelli fra di loro, con i fratellastri, e soprattutto una cosa veramente impressionante, sono anni che sono in causa con la madre. Questa gente ha tanti soldi che non riusciranno mai a spenderli neanche nelle prossime 10 generazioni, però litigano, e questo è il primo esempio. Il secondo più recente è quello della famiglia del vecchio, quello della Luxottica. Questo uomo cosa fa? Parte dal nulla, era un trovatello, e costruisce un impero, diventa una delle persone più ricche d'Italia. Nel frattempo ha 3 matrimoni, da cui ha 5 o 6 figli, e lui magnanimamente lascia disposto che alla sua età il suo patrimonio venga diviso in parti uguali fra tutti i figli.
1: E lì
2: non uno bello, uno brutto, no,
1: ma lì a scannarsi tutti, ovviamente
2: tutti uguali. questi ragazzi, alcuni ragazzi, alcuni oramai adulti, che hanno avuto solamente la fortuna di nascere da un padre ricco e non hanno fatto nulla nella loro vita, e sono diventati improvvisamente miliardari, e parliamo di miliardi di euro. Miliardi di euro,
1: cioè non 5.000 euro,
2: non miliardi di euro. Non riuscirei mai a spenderli. Hanno deciso che non gli basta, che si può avere di più, e quindi sono in bega tra di loro, anche qui tribunali contro tribunali e cose del genere. Ora io veramente rimango molto perplesso, ripeto, a queste cose qui, perché veramente noi esseri umani che ci facciamo la guerra in tutto il mondo siamo veramente ancora a un livello di crescita molto molto bassa. A me, se mi danno 5, 8, 10 miliardi, forse magari do anche 20 euro adesso io scherzo di elemosina a qualcuno. Non vado a litigare con mio fratello per avere 2 miliardi di più.
1: E lo so, però purtroppo quando è una cosa, la storia si ripete da questo punto di vista, cioè è sempre più facile vedere situazioni del genere, cioè chi più ha più ne vuole, fondamentalmente.
2: Sì, questi sono dei casi limiti dove veramente dovrebbero imparare il significato della parola accontentarsi.
3: Sì. Ma verrebbe da dire chi più ha meno merita, guarda,
2: sì,
3: in un certo senso. Perché
1: sì, posso dire una cosa però per concludere questo paragrafo della nostra vita di oggi?
3: Che triste, che, peraltro, no, guardando il nostro conto corrente.
1: Che problema ci abbiamo noi a parlare di queste cose? Tanto alla fine per noi sono cose irraggiungibili, cioè non abbiamo.
2: Non è detto.
3: È come parlare della subosfera.
1: Sto guardando,
3: no?
1: Il mio conto in banca, ecco, basta,
2: sì, però
1: non lo guardo,
2: Roberto,
1: più.
2: Tu sai che nell'America Latina e soprattutto in Argentina ci sono veramente tanti, tanti italiani che hanno fatto fortuna, figli di italiani. Quindi tu, o forse anche io, potremmo avere una zia, uno zio che è emigrato in braghe di tela chissà quando e che ha fatto fortuna, e quindi un giorno potrebbe arrivare un notaio a casa tua che ti dice: Roberto,
1: posso dirti
2: zio
1: una
2: d'America?
1: Cosa? Io questa storia l'ho già controllata, ok? Purtroppo io sono figlio unico, di figli unici a parte mio padre, che però poi
2: che
1: alla
2: sfiga.
1: Fine, cioè, insomma, ho controllato, non c'ho nulla.
3: Non se ne fa nulla, no, va bene. No,
1: no, non mi arriverà mai la telefonata di qualche notaio.
2: Tu, Barbara,
1: dice, hai ereditato.
3: Beh, peggio cosa? Che andare di notte, peggio sì. Che andare di notte. Quindi direi che a fronte di questo c'è solo da rimboccarsi le maniche o sperare in una donazione, non so, di
1: certo, qualche
3: Daddy Sugar.
2: Beh, donazione mi viene in mente quando è nata internet, sì. E le mail e quant'altro. Io mi ricordo che ero molto appassionato e quindi la notte stavo al computer perché parlavo con gli americani e per una questione di fuso orario quelli erano svegli quando noi dormivamo.
1: Certo.
2: E un giorno mi scrive una Cusimano con il mio stesso cognome che avrebbe voluto conoscermi e abbiamo chattato un po' e alla fine questa mi ha chiesto un piccolo favore. Se potevo donarle un rene.
1: Un piccolo favore, sì. Una cosa così.
2: Perché vabbè. Questa qui stava cercando tutti i Cusimano del mondo per cercare qualcuno che le donasse un rene. Vabbè,
1: vi devo mettere in riga, è tardi. Sì, perché sono le 12:02 e c'è già Serena dall'altra parte del vetro, pronta per entrare per parlare dei nostri piccoli amici.
0: En Canarias.
4: Es la hora 12:03.
0: Sono le 12:03.

0: Spagna con Easy Lady. Attenzione, attenzione, perché come ogni martedì, ogni 15 giorni, oggi per l'ultima volta in questa stagione, per quanto riguarda l'anno 2025-2026, perché poi andiamo in vacanza e torneremo a settembre, collegamento in fronte a me, perché non è che ci colleghiamo con posti lontani, ma esattamente qui in studio la nostra Serena di Gaia Veterinarios, come sempre, per parlare dei nostri piccoli amici. Buongiorno Serena, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di un argomento proprio, sembra fatto apposta per l'estate, no?
1: A tema.
0: Perché parliamo delle spiagge pet friendly, no? Quelle che ti concedono di portare con te il proprio cagnolino o cagnolone, dipende anche in questo caso dalle dimensioni. Ma insomma, ci sono tantissime spiagge che sono famose e comunque fruibili per i nostri piccoli e grandi amici anche qui alle Canarie, e naturalmente ce ne sono anche tante spiagge in giro anche per la Spagna. Come vogliamo introdurre questo argomento e quali sono le spiagge che abbiamo in qualche modo identificato, per esempio qui alle Canarie?
1: Beh, allora innanzitutto diciamo che sono sempre più numerose, per fortuna, per gli amanti di noi amanti degli animali, le spiagge appunto nell'arcipelago, ma anche in Spagna. Poi faremo anche un breve cenno all'Italia, che permettono appunto l'accesso ai cani. Generalmente bisogna controllare, io consiglio di rivolgersi sempre, di visitare la pagina del turismo del posto in cui appunto visitiamo, proprio per sapere se sono delle spiagge d'accesso libero oppure sono in orari ben identificati, perché generalmente alcune spiagge potrebbero permettere l'accesso ai cani, però appunto solo in determinate frange di orario. E qui a Gran Canaria, per fare un esempio, perché inizio da Gran Canaria perché è il primato, ci sono più di 9 spiagge accessibili agli animali, e una delle più antiche, diciamo, che si trova a nord, quindi nella zona di Hinamar, poco a sud di Las Palmas, vicino al centro commerciale La Terrassa, per intenderci, per chi conosce l'isola, e anche tantissime nella zona sud, soprattutto nel municipio di Mogán, per esempio la spiaggia di Patalavaca, di Aguamarina, dello Frailes, eccetera. E la seconda isola è Tenerife, ben posizionata anche Tenerife, dobbiamo dire, tra cui spicca per esempio la Playa del Caveso o anche del Confital. E per ultima, purtroppo, Fuerteventura. Quindi prima di Fuerteventura dobbiamo dire che c'è Lanzarote, dove ci sono anche a Lanzarote spiagge attrezzate, soprattutto nella zona intorno a Playa Honda e a Playa Blanca. Per esempio una di queste è la Playa de las Coloradas. Fuerteventura, diciamo che si è dovuta adeguare negli ultimi anni, perché appunto era in coda, proprio perché le classiche spiagge paradisiache che conosciamo e che sicuramente Barbara conosce meglio di noi di Fuerteventura erano o sono tuttora vietate all'accesso dei cani. Per cui diciamo che le zone consentite sono zone spesso meno accessibili, un po' più rocciose o scogliose, spesso alla desimboccatura di alcuni barrancos, come vengono chiamati qui. E ripeto, per sapere, per esempio ce n'è una intorno alla zona del Matorral, comunque per sapere la mappa si può andare appunto sulla pagina del turismo di Fuerteventura. Per quanto riguarda la Spagna, il primato spetta alla zona intorno a Barcellona, quindi alla Catalogna, seguita poi dalla provincia di Valencia e dall'Andalusia. In Italia la regione che praticamente in testa è l'Emilia Romagna. Sappiamo che ci sono spiagge ben attrezzate non solo per i cani ma anche per noi umani.
0: Sì, ho visto a Rimini cani che giocano anche a volley sulla spiaggia, no?
1: Sicuramente ci saranno. E seguita poi dalla Liguria, la Toscana, e per andare un po' più a sud abbiamo la mia cara Puglia. Quindi dobbiamo dire che anche in Italia ci sono ormai sempre più zone attrezzate per i cani.
0: Senti, norme e requisiti per portare i cani in spiaggia. Ci sono delle regole insomma, consigliate o addirittura obbligatorie?
1: Sì, sicuramente obbligatorio è l'identificazione con il microchip e il libretto sanitario in regola, quindi microchip e vaccinazione antirabbica, che ripetiamo che sul territorio delle Canarie è obbligatorio annualmente, mentre in Italia ogni 3 anni. E per il resto diciamo le norme civiche basiche, direi, quindi ovviamente a fare attenzione all'igiene, per cui portare con sé una palettina o dei sacchettini per gli escrementi è assolutamente importante, perché ci sono delle multe anche abbastanza salate, e avere il guinzaglio obbligatorio anche questo. E per i cani che sono, diciamo, tra le razze potenzialmente pericolose, è consigliato, anzi obbligatorio, anche l'uso della museruola. Mm-hmm. Per cui, diciamo, ecco, bisogna tenersi alle regole per non avere cattive sorprese.
0: Certo, senti, parliamo anche di qualche consiglio pratico, no? Per godersi al massimo la spiaggia con i propri animali, perché secondo me è importante che anche i proprietari degli animali, indipendentemente dal fatto che possano portare o no il proprio cane in spiaggia, ma ci sono delle cose consigliate per rendere piacevole la permanenza in spiaggia, non solo per i piccoli amici ma anche per le altre persone, no?
1: Certo, assolutamente. Quindi ovviamente la precauzione principale è di evitare le ore di massimo sole, quindi diciamo da mezzogiorno intorno alle 4 del pomeriggio, e evitare l'esposizione prolungata. Se abbiamo un cane di pelle delicata o comunque con il pelo bianco o chiaro, proteggere le zone, soprattutto le orecchie, il naso, il tartufo, comunque tutte le zone, anche addirittura linguine o le zampe, e con un protettore solare specifico. Ricordiamo che ormai in commercio ce ne sono tantissimi proprio dedicati per i nostri animali, e sicuramente ovviamente avere sempre dell'acqua fresca a disposizione, zone d'ombra, e ricordare che dopo il bagno è sempre necessario risciacquare con acqua dolce.
0: Ecco, questo è importante.
1: Importantissimo per evitare dermatiti, per cui diciamo che io consiglio una volta a settimana, massimo due se un cane che frequenta assiduamente la spiaggia, di fare il bagno con uno shampoo adeguato, quindi uno shampoo neutro, meglio se per pelli sensibili, però almeno se andiamo in vacanza appunto tutti i giorni in spiaggia con il nostro cane, risciacquare e asciugare, diciamo, bene soprattutto la zona delle orecchie, controllare che non ci sia della sabbia perché potrebbe predisporre a delle otiti, e utilizzare dei colliri eventualmente in caso per esempio di problemi agli occhi dovuti all'acqua salata, e soprattutto ricordare che purtroppo se bevono dell'acqua salata o mangiano la sabbia, che a volte succede perché insomma scavano delle buche, si divertono anche loro e amano giocare come bambini, potrebbero avere magari dei piccoli problemi gastrointestinali tipo vomito, diarrea, tenerlo sotto controllo ovviamente se è qualcosa di occasionale, altrimenti rivolgersi a un professionista.
0: Senti, sono stato a Tenerife questo weekend e mi è capitato di vedere una scena, esattamente se non ero sabato pomeriggio, che era caldissimo, ma veramente caldo, e ho visto la scena sul lungomare del sud di Tenerife, dove c'era una coppia che andava in giro con un passeggino. Io vabbè, da dietro ho detto sarà un bel bambino, no? Poi mi sono accorto invece che dentro al passeggino non c'era neanche un cane, perché uno dice, già più volte ho visto questa scena e lo posso anche capire se il cane può avere dei problemi motori eccetera, c'erano due gatti. Ora mi spieghi, cioè, ecco, i gatti per esempio, come portarli, è il caso di portarli in spiaggia?
1: Beh, io onestamente eviterei per vari motivi. I gatti, insomma, soprattutto se sono abituati a vivere esclusivamente in casa, sono molto più paurosi, più sensibili ai rumori, non amano l'acqua, anche se poi ci sono sempre le dovute eccezioni, devo dire. Però insomma, effettivamente ci sono dei gatti che vanno a spasso, io ne ho visti, ho dei vicini di casa addirittura che portano a spasso i propri cani, e seguiti dal gatto che diciamo in modo proprio fedele li accompagna durante la passeggiata e poi rientra a casa con loro al termine appunto della passeggiata. Però diciamo che, ecco, se sono dei gatti indoor, che chiamiamo, cioè che abituati ad una vita casalinga, bisogna tenere molta attenzione, e io eviterei di portarli fuori se non con una pettorina, e abituandoli pian pianino, quindi allungando sempre di più magari i momenti di uscita, perché comunque potremmo avere degli incidenti spiacevoli.
0: Bene, io direi, Serena, che siamo stati molto chiari per quanto riguarda questo argomento di oggi, che insomma fa capire che ci sono comunque spiagge, posti e anche regolamenti da seguire se volete portare i vostri amici in spiaggia o comunque in giro con voi durante le vacanze. Noi ti ringraziamo per tutte queste settimane che abbiamo regolato un po' di informazioni informazioni sui nostri piccoli amici. Noi ci ritroveremo a settembre, perché noi a partire dalla prossima settimana non saremo in onda con Calima De Magnana, torneremo in onda il 31 di agosto, che è un lunedì, e quindi martedì 1 di settembre molto probabilmente potremo ricominciare a parlare anche dei nostri piccoli amici. Grazie
1: assolutamente,
0: Serena.
1: Sì.
0: Ricordiamo sempre che Gaia Veterinario si trova a Vesindario,
1: Caie Benesmen 69, dottoral.
0: Grazie Serena,
1: buone vacanze.
0: Buone vacanze.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Buone vacanze. Ciao, ciao.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
6: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Casa Oliva, Darghineghin, vi presenta.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fiel amigo es siempre en forma.
2: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: inarrestabile il successo di questo pezzo di Tame Impala. Ma come si dice? Tame Impala o Impala? Dracula.
1: Impala Dracula, Impala ci sta,
0: ci sta, direi che ci sta proprio. Senti, prima di dare la linea a Roma per le notizie, c'hai una cosa breve da raccontarci?
1: Sì, guarda, una notizia alla carina, perché proprio breve, la gente, il caldo inizia a dargli alla testa. C'è una notizia di Las Palmas e Gran Canaria, dove un uomo acaba detenuto perché praticamente il chofer di una guagua sembra non si sia fermato alla parata della guagua, che insomma o non gliela non si è prenotato per tempo, non so, insomma c'è stato un disguido. Questo qua ha preso il martelletto di sicurezza, ha spaccato la ventana ed è sceso lo stesso. Cioè la gente non ce la fa più.
0: È sceso dalla finestra poi, scusa.
1: Cioè sì, cioè praticamente ha spaccato la porta a vetri, quella insomma da cui si apre la porta, insomma la porta naturale, che invece che essersi aperta è rimasta chiusa col martelletto di sicurezza.
2: Sì, è un mio coetaneo, ha detto all'autista: fammi, fermati che voglio scendere. Questo non si è fermato.
0: Antò, fa caldo.
1: Fa caldo. Vabbè. Questo è quanto, signori. Mi raccomando, diamoci una calmata prima che iniziamo a prenderci a martellate tra di noi. E tra l'altro, l'IMET dice che va peggiorando il tempo. Quindi
0: dovrebbe ritornare ancora il caldo. Va bene, adesso c'è una pausa con le notizie che arrivano dalla nostra redazione in Italia. E poi c'è il Pieraldo Risponte. Sei pronto, Pieraldo?
2: Sì, sì, sono prontissimo.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti. Radio Calima.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo. Il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Poi fa retromarcia. Li abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice. Vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferite dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosione a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio: Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto.

0: Enrico Ruggeri con Polvere. Sembra una cosa strana, no? Vedere Enrico Ruggeri con i capelli, non so perché. Vabbè, stiamo parlando degli inizi anni 80, quindi giustamente ancora in quel periodo era giovane e in qualche modo aveva ancora
1: Capellone.
0: I capelli. Prima del Pieraldo risponde, però lo devo fare adesso, altrimenti non abbiamo più tempo dopo, perché è arrivato un altro messaggio che mi farebbe piacere far ascoltare. Dai. Eccola qua.
2: Buongiorno Roberto, tantissimi auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
2: Ti volevo fare un regalo, se lo accetti. Ti invitavo a mangiare tipico bolognese. Io sono Roberta di Arinaga. Un saluto a te, a Barbara e a Pieraldo.
0: Bene.
2: Buone vacanze ragazzi.
0: Grazie,
2: e a te buon compleanno.
0: Allora, se ci dai la possibilità di organizzarci dopo agosto, perché eventualmente nel mese di settembre, molto
3: io ci sono,
0: c'è anche
1: io anche
0: tutti. Guarda che non so se ti Roberta se ti conviene tanto, perché qua insomma siamo tutti, come dire, un po' affamati, no? Quindi rischi di avere una tavolata con tante
1: gnocco fritto. Io arrivo prendo un binterino e un attimo.
0: Gnocco fritto, erbazzone, le lasagne alla bolognese, eccetera. Ci stiamo addirittura già facendo il menù. Penso quanto siamo sfacciati da questo punto di vista.
1: Assolutamente. Poi un buon lambrusco
0: e siamo a posto. Siamo pronti per il Pieraldo risponde? Via!

0: un picco d'ascolti, no? Come su TikTok.
1: Oh. Il guru di tutti rilassati.
0: Allora, guru di tutti i rilassati, sì. Pieraldo.
2: Mi piace, rilassati.
0: Sì, molto rilassati. Dai, siamo rilassati. Che sì. Anche perché è l'ultima settimana, poi via, via, via, via. Tu zitta, Barbara, lo so che devi lavorare d'agosto.
3: Rilassatissima, guarda come sono rilassata di fronte ad agosto a Forteventura.
0: Rilassata, rilassata. Allora, vediamo un po' che cosa risponde il nostro Pieraldo. Mi chiamo Antonio. Antonio, fa caldo.
3: Fa caldo.
0: Fa caldo. E vivo a Bologna. Vedi, guarda, anche qua a Bologna. Non c'entra niente con Roberta. Ecco. Sono andato in pensione quest'anno dopo anni di insegnamento nelle scuole, ok? È vero che se vengo a vivere alle Canarie pago le tasse uguali che in Italia? Pieraldo,
2: sì,
0: arripiate e vai.
2: No, sì, fine dal Pieraldo risponde, no. Vediamo,
3: mandiamo una canzone.
2: Vediamo di cosa stiamo parlando. Allora, c'è la possibilità per le persone di, cioè c'è l'obbligo di iscriversi all'AIRE. Iscrivendoti all'AIRE tu comunichi all'Italia che non vivi più in Italia, ma vivi in un altro posto, in un'altra nazione. Ora c'è una convenzione fra le varie nazioni per cui tu hai la possibilità di pagare le tasse secondo quelle che sono le regole fiscali della nazione in cui vivi. Quindi normalmente, per esempio con la Spagna, quindi con le Canarie, le aliquote sono più basse, quindi risparmi. Però Antonio si è messi male, perché c'è un'altra convenzione dell'OCSE per cui tutti i cittadini europei che hanno lavorato per lo Stato e che quindi percepiscono una pensione pubblica devono pagare le tasse nella nazione di cui sono praticamente cittadini. Quindi tu come italiano, a meno che tu vada in uno dei 4 paesi al mondo dove questa convenzione non vale, in Europa e la Tunisia, essendo un ex dipendente pubblico, pagherai le tasse ancora secondo le liquidità italiane. C'è un sistema che non è velocissimo, semplicemente diventi spagnolo. Nel momento in cui diventi spagnolo, allora a questo punto pagherai, anche se sei un ex dipendente pubblico italiano, pagherai le tasse secondo il regime fiscale.
0: Essere spagnoli significa prendere la cittadinanza spagnola.
2: Prendere la cittadinanza, che non può essere fatto prima di 10 anni,
0: certo,
2: di residenza.
0: E quindi poi ci sono tutta una serie di esami, come anche in Italia del
2: c'è
0: resto.
2: C'è un esame,
0: no?
2: Di cultura generale, c'è un esame di lingue, e adesso non stiamo qui a raccontare questa cosa.
0: Certo.
2: Però l'ostacolo grosso non è quello, l'ostacolo grosso è che 10 anni, insomma,
0: sono tanti.
3: Poi devi ballare il flamenco,
0: devi sapere
3: imparare a cucinare.
0: Via le Canarie, i canti popolari, però i balli popolari, quelli che vedi nelle romerie.
2: Io sono stato bocciato all'esame di nacchere.
0: L'esame di nacchere,
2: sì, perché sembra facile.
0: Insomma, può essere una
3: no, scherzi a parte, c'è un sacco di cose da fare. Insomma, è molto bello. In realtà, poi se si vive.

0: Civile, certo, devi essere spagnolo.
1: Devi essere spagnolo. E parlare uno spagnolo.
2: Sono così carini quelli della Guardia Civile che potrei farci un pensiero.
1: Eccola arrivata, vedi.
2: No, io scherzi, a parte ci sto pensando seriamente di prendere la doppia cittadinanza, se non altro perché, insomma, vivendo in questo paese da tanti anni e onestamente pensando seriamente di rimanerci per altrettanti, no, mi sembrerebbe giusto avere sia in termini di doveri ma anche di diritti, diritto al voto, diritto a poter mettere becco su tante altre cose, insomma, ci sto pensando davvero seriamente, anche perché sottolineo, anche per chi non lo sapesse, che prendere la cittadinanza spagnola non implica il fatto che uno perda la cittadinanza italiana, perché quella
1: diventa una
2: sempre
1: doppia
2: appiccicata, sì, alla pelle.
0: Sì, il meccanismo è questo: in teoria non esiste una doppia cittadinanza, in teoria. Parlando fra Italia e Spagna, per la Spagna diventerai spagnolo, quindi qui ti sostituiranno il NIE con il DNA, oltretutto la foto, e in Spagna, per la Spagna sei solo spagnolo.
1: Certo.
0: Per l'Italia invece l'Italia prevede la doppia cittadinanza.
1: E quindi sei sia spagnolo che italiano.
0: Sì.
1: Bene, Antonio, io spero che questa risposta sia chiara.
0: Con le tasse intanto, porta pazienza.
1: No, assolutamente.
0: O vai in Tunisia.
1: Mentre ricordiamo che se in qualche modo non siete dipendenti statali, quindi avete fatto un altro tipo di lavoro non statale, sì, c'è una tassazione che è leggermente più agevolata rispetto all'Italia.
0: Per piacere non scrivetemi in privato per sapere quanto risparmio io, quanto risparmia il mio cognato, quanto risparmia il mio cugino. No,
1: anche perché insomma non fa il commercialista.
0: No.
1: Lasciamoli rispondere alle domande, ma non mettetoli in mezzo con calcoli e cose varie.
0: Che poi ti dicono anche hai sbagliato.
1: Certo.
0: Era 4 euro in più.
1: Esatto. E ti chiedono, non so, anche i danni per quello che tu hai detto, no? Ci si può aspettare di tutto, non preoccupatevi. Bene, Pieraldo, il Pieraldo risponde, ritorna quando riapriremo le danze di Kalimba de Magnana, quindi dal 31 di agosto in poi, se non erro a te tocca il primo di settembre, che è un martedì.
0: Okay,
2: torniamo con la vendemmia.
1: Sì, con la vendemmia, insieme all'uva c'è anche Kalimba de Magnana che ritorna in diretta. Grazie Pieraldo, alla prossima.
0: A tutti, ciao. Tanto,
1: tu rimani qua fino alla fine della trasmissione. Mando vai.
3: Radio Kalimba. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche

0: buonanotte. Qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. E forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.
1: Ovviamente un momento commovente sul finale di Radio Freccia, questo film che raccontavamo anche prima, è un po' l'emblema, no, per chi ha vissuto i momenti della radio libera, quella in particolare dei primi anni 70, quindi ci sembrava veramente giusto chiudere la trasmissione di oggi, no, con questa piccola parentesi che in qualche modo ha emozionato tante persone che hanno vissuto in quel momento e sia di esempio, perché la radio è questo. Cioè la radio è parlare alla gente con semplicità e essere veramente se stessi quando si è davanti a un microfono. Noi ci proviamo, anche se i tempi sono cambiati, però sia io che Barbara, ma anche il nostro Pieraldo, vero? Cioè, cerchiamo di essere noi stessi, no?
2: Assolutamente siamo... sì.
1: Pieraldo è così, sappiatelo, come così anche Barbara, siamo così.
3: Aspetta. Fatica a crederlo, non si fa fatica a crederlo che siamo proprio così, nel bello e nel brutto, con tutte le nostre gaffe, gli intralci, gli inciampi, il nostro essere spontanei e profondamente, naturalmente, liberi. Liberi di
1: come dicevano i Dirotta su Cuba alla fine degli anni 90. Pieraldo, noi ci ritroviamo a settembre a questo punto.
2: Ebbene sì.
1: Sì, perché Pieraldo ovviamente...
3: Rimandato a settembre
1: sì. Perché noi ricordiamo, questa è l'ultima settimana di Calima de Magnana, venerdì chiuderemo in bellezza con gli amici di Soda Canaria. E poi ritorneremo il 31
2: dopo
1: di agosto,
2: ferie.
1: Dopo le ferie,
3: esatto.
1: Insomma, meritate, speriamo sì. Che siamo anche, abbiamo un po' di bisogno di rilassarci.
2: Avremo
1: un po'.
2: Il primo giorno di scuola.
1: Per qualche
2: quindi...
1: giorno non voglio vedere questi pulsanti, capito?
3: Invece chi vuole vedere la Massaro in diretta mi può vedere direttamente a Forteventura, perché io da qua non mi schiodo, quindi se volete passare a salutarmi mi trovate qua.
1: Bene, 12:58, passate una buona giornata, mi raccomando, fate i bravi.
3: E chiudiamo. Colui che quel film lo ha firmato, il suo primo film da regista di Radio Freccia, cioè il nostro mitico Ligabue.
1: Luciano
3: Ligabue con Ho perso le parole.
1: Ciao,
3: buon pomeriggio,
2: ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Buona estate, ciao.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in Ottava. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Medjugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio: Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi. Abbiamo un bel po' di notizie qui davanti da trattare nel nostro spazio, nel nostro orario, nel nostro magazine. Tra poco vi parlo di una cosa interessante, però prima voglio farvi una domanda un po' particolare. Secondo voi, quante volte ride un bambino durante 24 ore, durante comunque una giornata, e quante volte invece ridiamo noi adulti? La differenza è molto più grande di quanto immaginiamo.

L'altro giorno, amici di The Mag, mi sono imbattuto in una ricerca che mi ha fatto riflettere anche abbastanza. Secondo diversi studi sulla psicologia del comportamento, un bambino può arrivare a ridere centinaia di volte nell'arco della giornata. Ride veramente per tutto, mentre un adulto mediamente ride molto, molto meno. Non perché abbia perso il senso dell'umorismo, ma perché è cambiato il nostro modo di affrontare la vita, no? Se torniamo un po' indietro nel tempo, da piccoli tutto era una scoperta e soprattutto tutto era un gioco, no? Anche una parola inventata potevamo portarcela per tutto il giorno, una scatola di cartone poteva diventare un'astronave. Poi invece si cresce e arrivano gli impegni, le bollette, le scadenze, le responsabilità, e senza accorgercene iniziamo veramente a perdere tutto e a prendere tutto più sul serio, no? La cosa interessante è che ridere non è soltanto una conseguenza della felicità. Molti psicologi hanno voluto spiegare che è anche uno strumento per scaricare la tensione, per migliorare la relazione, perfino affrontare meglio lo stress. E allora forse cosa dovremmo fare tutti noi adulti che in questo momento ci troviamo nel contenitore di The Mag? Dobbiamo cercare di crearci più occasioni per ridere, magari guardando un film comico, uscendo con gli amici o semplicemente imparando a non prenderci sempre così terribilmente sul serio.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Secondo giorno della nostra settimana, martedì, insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo, ovviamente con tanta musica. Adesso c'è lo Special Free, tre successi senza interruzioni.
2: Dice che

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati, entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calina.

tra poco, cari amici, parliamo di una classifica che sta facendo discutere: l'uomo più bello del mondo. La prima cosa che mi viene in mente a me quando leggo queste classifiche è: ma davvero si può decidere una cosa del genere? Davvero ci sono delle statistiche che decretano che lui è più bello di me, di tantissime altre persone, ma anche per le donne, no? Per qualsiasi cosa si può decretare? Beh, la risposta sembra essere positiva, sembra essere sì.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia. ¿Ganas de auténtica cocina italiana? El Restaurante Atlántico te espera en Playa del Inglés. Descubre nuestras especialidades en carne, pescado fresquísimo y la exclusiva trufa de Norcia con la cálida acogida de nuestro personal 100% italiano. Disfruta de nuestras veladas musicales y eventos gastronómicos únicos. Elige tu experiencia. Menú esencial por 25 euros, clásico por 50, gourmet por 75 o la opción exclusiva por 100 euros por persona. Abrimos en horario continuo, de 12:30 a 23 horas. Restaurante Atlántico, Avenida de Gran Canaria 80. La verdadera Italia en tu mesa.
1: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Casa Oliva in Arghina Ghim presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghina Ghim, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghina Ghim, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghina Ghim.
6: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica la

ogni tanto escono varie classifiche, no? Che fanno il giro del web, del mondo, e quindi poi se ne parla anche tanto, tipo l'attore più affascinante, la donna più bella del mondo, l'uomo più bello del mondo, più elegante, con i capelli più belli, più alto, più magro, più muscoloso. Puntualmente poi si scatena sempre il dibattito, e ultimamente si sta parlando di una graduatoria basata proprio sulla cosiddetta Golden Ratio, la sezione aurea, che è un'antica proporzione matematica che viene utilizzata proprio per analizzare la simmetria del volto. Secondo questo criterio, alcuni lineamenti risultano più vicini a quelli considerati perfetti. Però la domanda è un'altra: la bellezza si può davvero misurare con questo calcolo? Secondo me, che ho letto questa notizia, assolutamente no, perché la storia ha sempre insegnato a tutti noi che qualcosa che oggi viene considerato bellissimo, stratosferico, magari tra 20 anni sarà completamente fuori moda. Cambiano i gusti, cambiano gli stili, il modo di guardare le persone. Poi tutti noi abbiamo conosciuto qualcuno che magari non avrebbe mai vinto una classifica, no? Diciamocelo, ma aveva un sorriso, un modo di parlare, un'energia capace di renderlo molto più affascinante di qualsiasi numero in questo caso. Quindi vogliono fare quelle classifiche? Va benissimo. Io non sono d'accordo, ok?

Si sta per concludere quello che è il mese di luglio. Sta andando veramente molto veloce il tempo, ma non pensiamoci. È vero che in Italia andiamo quasi tutti in ferie ad agosto. Siamo davvero gli unici al mondo, noi italiani, a prendere le ferie tutti nello stesso periodo? Ve lo dico tra poco.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Secondo voi è vero che in Italia andiamo tutti in ferie ad agosto? È una convinzione molto diffusa, però in realtà non è proprio così. Anche altri paesi, tipo i nostri cugini francesi, la Spagna, campione del mondo tra l'altro, Germania, una parte consistente della popolazione va in ferie anche loro nello stesso periodo. La differenza però è un'altra. In Italia le vacanze estive si concentrano molto di più attorno a Ferragosto, perché ci sono molte aziende che chiudono completamente e tanti lavoratori sono, tra virgolette, quasi obbligati, no, a prendere le ferie proprio in quelle settimane. Negli altri paesi invece il periodo estivo è spesso distribuito meglio tra giugno, luglio e agosto, e questo cambia tantissimo: meno traffico, meno affollamento, prezzi più distribuiti. Da noi invece succede sempre il contrario: le autostrade si riempiono, le spiagge pure, e trovare un ombrellone libero il 15 di agosto diventa un'impresa veramente eclatante. La cosa curiosa è che ormai questa abitudine si autoalimenta, no? Le aziende chiudono perché tutti vanno in ferie, tutti vanno in vacanza, e quindi è una specie di circolo vizioso che va avanti da decenni.
2: Come

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito Safe per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto.

0: Climeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de Avenida Mesa y López, o visítanos también en Maspalomas.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.
6: Radio Calima, l'estate è qui.
7: In Radio Calima suena Alex Warren, Fever 2.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Le autorità sanitarie hanno confermato la contaminazione da acque reflue ad Arrecife, costringendo il comune a mantenere la bandiera rossa e il divieto di balneazione nella principale spiaggia della città di Lanzarote. Nel frattempo, il corpo dei vigili del fuoco di San Bartolomé de Tirana ha incorporato un nuovo veicolo pesante con gancio scarrabile e un moderno rimorchio con motobomba per migliorare la sicurezza nel sud di Gran Canaria. A Tenerife, nel quartiere di Añaza, a Santa Cruz, è stato fortunatamente paralizzato lo sfratto programmato per una donna vulnerabile e i suoi figli minorenni, grazie all'intervento dei servizi sociali e dei residenti. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un secondo avviso speciale per un'intensa ondata di caldo che colpirà l'intero arcipelago a partire da oggi, con temperature in forte aumento. Infine, il governo delle Canarie ha proposto un incremento del 16% per il finanziamento delle università pubbliche fino al 2030, superando i 1.242 milioni di euro totali. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillem Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Son las 17:33 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: ¡1998!

0: ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Le autorità sanitarie hanno confermato la contaminazione da acque reflue ad Arrecife, costringendo il comune a mantenere la bandiera rossa e il divieto di balneazione nella principale spiaggia della città di Lanzarote. Nel frattempo, il corpo dei vigili del fuoco di San Bartolomé de Tirana ha incorporato un nuovo veicolo pesante con gancio scarrabile e un moderno rimorchio con motobomba per migliorare la sicurezza nel sud di Gran Canaria. A Tenerife, nel quartiere di Añaza, a Santa Cruz, è stato fortunatamente paralizzato lo sfratto programmato per una donna vulnerabile e i suoi figli minorenni, grazie all'intervento dei servizi sociali e dei residenti. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un secondo avviso speciale per un'intensa ondata di caldo che colpirà l'intero arcipelago a partire da oggi, con temperature in forte aumento. Infine, il governo delle Canarie ha proposto un incremento del 16% per il finanziamento delle università pubbliche fino al 2030, superando i 1.242 milioni di euro totali. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
4: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. La testa.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia ai migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura ha iscritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio: il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
6: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Bentrovati, buon martedì 28 luglio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela dei minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Solo le 20:32 minuti. Radio.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Solo le 21 y 31 minutos.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
3: Radio Calima.
4: En Radio Calima suena el Ryan Castro Capo Ingansta.

0: vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Son las 23:32 minutos. Radio.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.